0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: @FM es la neta, la radio que conecta.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu crew, tu música,
2: tu radio.
3: @FM. Está en conexión total.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Con Mood Prendido y Música al 100. Es @FM
2: 101.1.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexión total en cada rola.
2: Es @FM 101.1.
3: Let's go.